0: Bisogna, bisogna volla, a poco la chiesa non mi vuole.
1: Esigente, mi dà, voglia di quella.